0: mixtape of your life, one song at a time. Mixtape Radio.
1: Dovevo essere il quarto, qui mi rinappamo in vecchio mondo, un cuore affondato, capitano.